mai più. Mi deep in pasta, la mania, la faccia di blu. Poi d'improvviso, vinni vol dal vento.